Inocha piamala, culemu un pagu bionsune, a truvania cadalina. Quesala lumineremo, dove sa di gustantina. Amaria di Lucasone, prebetù di la Marina. Che non c'ha più malasciane,